suona per la sussio, arcambe la scavassa, arcambe, sotto si soia lo stesso, sotto si soia lo stesso, a caso cappa alta, cava, cava, aspettando se tu la se passi, cava, cava,